Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enwom no so. Bia be ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimedia wasa pa FM so. E di sia me.

0: Asempe from UCL Fun Day. Maya Shia.
1: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi missi. And mami confidence. The mooning in her.
2: Se wusia a mana missi fit eh gusuna misrea. Eh yon wan wan wan. Midi kel chako toothpaste. Any chuchi missi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any e di aye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy simu to crow. E si a shi. Any e numunka. Shi se. Amani.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be ben na ko. Training service and fitness ni na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Monday to Thursday.